0: ni fikwe si titi wa o e si tembo wa
1: Kari Mondei Abolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tati Mpase Bioba